0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.
2: E ritrovare gli amici del posto, l'odore del bosco.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via, ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo, non posso chiuderti in un pugno, ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La musica che fa battere il cuore non dorme mai. Su Romantica.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare?

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

ragazzi, noi che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù, sotto 100 chili di cielo, siamo forse degli angeli.

0: facciamo l'amore.
1: Eh sì, facciamo l'amore. E ogni tanto ci facciamo del male.
0: Scusa.
1: Scusa.
0: E ogni tanto è normale.
1: Basta non farsi mai prendere in giro, o almeno non farsi portare.

0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

vita, la vita io ti vedo, ma tu così purissima, da non sapere il modo, l'arte di difendermi, è così ho vissuto, quasi rotolando.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Ah!

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

cosa ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile con lei farla finita. E sarà che sempre all'ultimo

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
7: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 22 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oggi avrete molte idee originali e creative. Se volete avviare un progetto imprenditoriale, ma non avete i fondi necessari per farlo, oggi è la giornata giusta per chiedere aiuto. Toro, se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, siate ottimisti. Una persona può aiutarvi. Presto sarete molto soddisfatti della vostra scelta. Gemelli, in arrivo un supporto finanziario imprevisto per aiutarvi a iniziare una nuova attività. Non aspettatevi però profitti immediati. Con pazienza otterrete il successo sperato. Cancro, una persona esperta condividerà con voi importanti segreti commerciali. Avete buone possibilità di successo, a condizione che non si prendano decisioni affrettate. Leone, il vostro programma sarà molto impegnativo oggi, con un sacco di commissioni da fare. Farete anche i preparativi per un viaggio con la vostra dolce metà. Vergine, oggi può essere un giorno molto importante, soprattutto per la vostra vita sentimentale. La situazione finanziaria invece non è delle migliori, ma neanche preoccupante. Bilancia, oggi avrete voglia di entrare in una nuova fase della vostra vita e sperate di essere coinvolti in una nuova attività intrapresa da altri. Scorpione, di mattina potreste essere in vena di non fare nulla. Nel pomeriggio invece potreste ricevere una grossa somma di denaro. Cercate di pianificare con calma come spenderli. Sagittario, se state pensando di acquistare una nuova casa, oggi potreste avere ottime chance di successo. Si consiglia di non avere tanta fretta, onde evitare di commettere errori irreparabili. Capricorno, oggi avrete buone possibilità di avere successo nel mondo degli affari. I vostri partner potranno apprezzare infatti le vostre capacità e si faranno consigliare su questioni delicate. Acquario, oggi potreste ricevere una notizia che cambierà le vostre opinioni sulle cose materiali della vita. Si consiglia di non farsi sopraffare dai pensieri negativi. Pesci, la vostra vita sentimentale potrebbe darvi delle preoccupazioni e potreste fare cambiamenti importanti. Potreste inoltre incontrare una persona importante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
6: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Buongiorno a te, caro romantico all'ascolto. Ci sono io, Mone Braga, con voi a darvi il buongiorno, visto che è prestissimo, è l'alba e la facciamo insieme in questo venerdì 22 maggio, finalmente venerdì. Stiamo insieme con tante belle canzoni d'amore e ovviamente anche con un po' di momenti che vi daranno la possibilità di avere i nostri gadget romantici, qualche news, andremo a scoprire questa giornata. Fatemi salutare Simone Serpone, giustamente, che come sempre si occupa della parte tecnica, levataccia anche per lui, levataccia anche per i tanti romantici, ma per fortuna c'è Gino Paoli, Lei sta con te, e tra poco anche Raffaella Carrà, Era solo un mese fa.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Ancora buona mattinata, finalmente venerdì 22 maggio, vi vedo che siete pronti ad affrontare anche questo bel fine settimana, questo weekend, anzi raccontatemi subito cosa prevede, se avete organizzato qualcosa, 331 240 78 78, linea WhatsApp che vi serve anche per mandarmi le famose cartoline del buongiornissimo caffè che tanto ci piacciono. Intanto Nicola Di Bari con Paese e tra poco anche Enrico Ruggeri con Polvere e tra poco andremo a scoprire questo 22 maggio.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: È il 22 maggio, siamo pronti a fare gli auguri a tutte le Rita all'ascolto, perché è il vostro onomastico. Oggi è Santa Rita d'Acacia, protettrice dei pizzicagnoli e dei salumieri, ed è anche Santa Giulia, che è la protettrice della Corsica. E allora salutiamo tutte le Giulia all'ascolto. Oggi, nel 1980, veniva pubblicato un videogioco bellissimo che ho sempre amato tanto, Pac-Man. Ma a dir la verità, io ho amato il gioco in scatola. Qualcuno di voi magari se lo ricorda? Ce l'aveva? 331 240 78 78, magari ancora anche in qualche soffitta. Su Romantica Radio arriva Adamo, Accanto a te l'estate, tra poco Loretta Goggi, Notte all'opera.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: siete i migliori, ragazzi, i migliori in assoluto.
1: Siete grandi, unici, grazie.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ci avviciniamo alla chiusura di questa prima ora, tra poco anche con l'oroscopo. Scopriamo cosa ci racconteranno le stelle segno per segno, che è sempre bello ascoltarlo la mattina, nella speranza che sia positivo, che ci dica cose belle, giustamente. Intanto su Romantica Radio arriva Franco Dani con Piccolo Amore Mio e tra poco anche Alice con Per Elisa.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
9: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 22 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oggi avrete molte idee originali e creative. Se volete avviare un progetto imprenditoriale e ma non avete i fondi necessari per farlo, oggi è la giornata giusta per chiedere aiuto. Toro, se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, siate ottimisti. Una persona può aiutarvi. Presto sarete molto soddisfatti della vostra scelta. Gemelli, in arrivo un supporto finanziario imprevisto per aiutarvi a iniziare una nuova attività. Non aspettatevi però profitti immediati. Con pazienza otterrete il successo sperato. Cancro, una persona esperta condividerà con voi importanti segreti commerciali. Avete buone possibilità di successo, a condizione che non si prendano decisioni affrettate. Leone, il vostro programma sarà molto impegnativo oggi con un sacco di commissioni da fare. Farete anche i preparativi per un viaggio con la vostra dolce metà. Vergine, oggi può essere un giorno molto importante, soprattutto per la vostra vita sentimentale. La situazione finanziaria invece non è delle migliori, ma neanche preoccupante. Bilancia, oggi avrete voglia di entrare in una nuova fase della vostra vita e sperate di essere coinvolti in una nuova attività intrapresa da altri. Scorpione, di mattina potreste essere in vena di non fare nulla. Nel pomeriggio invece potreste ricevere una grossa somma di denaro. Cercate di pianificare con calma come spenderli. Sagittario, se state pensando di acquistare una nuova casa, oggi potreste avere ottime chance di successo. Si consiglia di non avere tanta fretta, onde evitare di commettere errori irreparabili. Capricorno, oggi avrete buone possibilità di avere successo nel mondo degli affari. I vostri partner potranno apprezzare infatti le vostre capacità e si faranno consigliare su questioni delicate. Acquario, oggi potreste ricevere una notizia che cambierà le vostre opinioni sulle cose materiali della vita. Si consiglia di non farsi sopraffare dai pensieri negativi. Pesci, la vostra vita sentimentale potrebbe darvi delle preoccupazioni e potreste fare cambiamenti importanti. Potreste inoltre incontrare una persona importante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
8: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
10: Noi siamo figli delle stelle.
11: Pronti per una nuova ora, le 7 passate da pochissimo e tra poco attenzione perché arriva un bel appuntamento a quest'ora immancabile con la collection musicale Canta Napoli che ci porterà ad ascoltare e a vivere le canzoni della tradizione partenopea che hanno fatto la storia e ci sbloccheranno anche dei ricordi. Intanto questa nuova ora la apriamo con Fabio Concato, Mi innamoro davvero, tra pochissimo, subito invece Kenny Rogers e Sheena Houston su Romantica Radio. We'll be right back.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Su Romantica Radio in questo venerdì, finalmente venerdì 22 maggio, andiamo un po' a scoprire i compleanni dei personaggi famosi e se anche voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare, come sempre vi dico 331 240 78 78. Allora, oggi sarebbe stato il compleanno dell'idolo della musica francese, considerato l'ultimo grande chansonnier, noto come il Frank Sinatra della Francia. Avrete già capito che mi riferisco a Charles Aznavour. Oggi è il compleanno anche di Naomi Campbell, icona del mondo della moda, sicuramente tra le modelle più famose della storia. Mamma mia, bellissima. E anche il compleanno del tennista famosissimo Novak Djokovic, sarebbe stato il compleanno anche di Matteotti. Sono tanti compleanni in questa giornata, e allora, come vi ho detto anche prima, se avete qualcuno, qualcosa a festeggiare, 331 240 78 78. Arriva Paolo Frescura, Io penso a te, su Romantica Radio, e tra poco anche Bruno Filippini con Sabato Sera.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: In questa bella mattinata di venerdì c'è un'aria un pochettino più friccicarella, giustamente perché si avvicina il fine settimana, un bel weekend romantico da passare sempre con noi, eh? Portateci con voi ovunque andiate, visto che Romantica Radio si può ascoltare in DAB, Puglia, Abruzzo, Toscana, Liguria, Lazio, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Lombardia, un po' ovunque, ma attraverso lo streaming ovviamente andiamo anche oltreoceano, e questa è la cosa più bella. Anzi, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano dall'estero e spesso insomma ci ascoltano perché gli facciamo sentire a casa. Demi Rosso adesso su Romantica Radio con Dolce Veleno e tra poco anche Nada, Cuore Stato.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao, sono Filippo da Napoli. Grazie a mia moglie vi ho conosciuti. Siete meravigliosi e straordinari. Grazie. Buon lavoro e buona giornata.
1: Sono Maria Rosaria, io vi ascolto mentre vado in studio, quando torno dallo studio e appena posso anche da casa. Mi piace molto questa radio.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Tra pochissimo su Romantica Radio arriva lo spazio dedicato all'oroscopo, come sempre con il nostro Roberto. In questa mattinata, come tutte le mattine, andiamo a scoprire segno per segno cosa ci dicono le stelle. Nel frattempo, ancora buona mattinata, ben svegliati, buongiorno, vi accompagno e sono Monia Braga con voi fino alle 9. Filippogno, pazzo non amore mio, e tra poco anche Flavia Fortunato, rincontrarsi.

dei silenzi, della vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

questa notte, non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
7: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 22 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oggi avrete molte idee originali e creative. Se volete avviare un progetto imprenditoriale e ma non avete i fondi necessari per farlo, oggi è la giornata giusta per chiedere aiuto. Toro, se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, siate ottimisti. Una persona può aiutarvi. Presto sarete molto soddisfatti della vostra scelta. Gemelli, in arrivo un supporto finanziario imprevisto per aiutarvi a iniziare una nuova attività. Non aspettatevi però profitti immediati. Con pazienza otterrete il successo sperato. Cancro, una persona esperta condividerà con voi importanti segreti commerciali. Avete buone possibilità di successo, a condizione che non si prendano decisioni affrettate. Leone, il vostro programma sarà molto impegnativo oggi con un sacco di commissioni da fare. Farete anche i preparativi per un viaggio con la vostra dolce metà. Vergine, oggi può essere un giorno molto importante, soprattutto per la vostra vita sentimentale. La situazione finanziaria invece non è delle migliori, ma neanche preoccupante. Bilancia, oggi avrete voglia di entrare in una nuova fase della vostra vita e sperate di essere coinvolti in una nuova attività intrapresa da altri. Scorpione, di mattina potreste essere in vena di non fare nulla. Nel pomeriggio invece potreste ricevere una grossa somma di denaro. Cercate di pianificare con calma come spenderli. Sagittario, se state pensando di acquistare una nuova casa, oggi potreste avere ottime chance di successo. Si consiglia di non avere tanta fretta, onde evitare di commettere errori irreparabili. Capricorno, oggi avrete buone possibilità di avere successo nel mondo degli affari. I vostri partner potranno apprezzare infatti le vostre capacità e si faranno consigliare su questioni delicate. Acquario, oggi potreste ricevere una notizia che cambierà le vostre opinioni sulle cose materiali della vita. Si consiglia di non farsi sopraffare dai pensieri negativi. Pesci, la vostra vita sentimentale potrebbe darvi delle preoccupazioni e potreste fare cambiamenti importanti. Potreste inoltre incontrare una persona importante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
6: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
8: Noi siamo figli delle stelle.
9: Siamo a venerdì, è il 22 maggio, attenzione, tra poco arriva un bel momento. Apriamo questa nuova ora con Elton John e tra poco anche con Roberto Soffici, con tanto donna, ma tra poco arriva un bel il momento, insomma, di essere abbastanza veloci e diciamo provare ad indovinare una parola, un po' come il giro alla ruota. Comunque rimanete qui, tra poco arriva questo momento di conquistare i gadget di Romantica Radio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
7: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Sapete tutti le regole di nomi, cose e città. E allora siamo pronti a girare la famosa ruota e scoprire quale abbinamento troveremo. E allora, forza, giriamo la ruota. Andiamo! Attenzione, allora, mestiere con la L, quindi una professione con la L. Me la dovete scrivere al 331-240-7878, il più veloce conquisterà uno dei nostri gadget romantici.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci pestavano selvaggiamente e ci dicevano Welcome to Israel. In aeroporto siamo arrivati in manette ai polsi e catene alle caviglie. Così ha detto il deputato M5S Caro Tenuto. La Procura di Roma intanto fa sapere che acquisirà il video diffuso da Ben-Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione commenta: non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele. È morto ieri sera nella sua casa di Branel, cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. È stato rinviato per motivi tecnici il test in volo dell'ultima Starship, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l'azienda prevede di usare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Il calcio in chiusura: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Le news ascoltate anche in questa mattinata, venerdì 22 maggio, tra pochissimo Tutta mia la città, rubrica che ci porta a scoprire canzoni che hanno nel titolo una città, e in questo caso andiamo a New York, New York di Frank Sinatra, canzone bellissima, quindi rimanete qui. Intanto c'è Rita Pavone su Romantica Radio con Alla mia età, e tra poco siamo molto romantici con lei.

0: Un nuovo giorno, una nuova emozione. Sei su Romantica.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: C'è forse canzone che parla di una città più famosa di New York, New York? Il brano, scritto da John Kander e Fred Ebb nel 1977, fu composto appositamente per l'omonimo film di Martin Scorsese, interpretato originariamente da Liza Minnelli, ma reso celebre in tutto il mondo dalla versione di Frank Sinatra del 1979. Chiarissima l'interpretazione, New York, la città che non dorme mai, è sfida e opportunità, ma anche ripartenza e promessa.

0: brano in una struttura crescente, quasi teatrale, era nato con un tono malinconico. Frank Sinatra ne cambia completamente il senso, cantandola con toni differenti e con un arrangiamento trionfale. Inno non ufficiale di New York, è diventata simbolo della città, spesso associata per questo a eventi e celebrazioni della cultura americana.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Romantica Radio, la numero uno. Ciao, Massimo da Portici.
1: Ciao, sono Federica da Giffoni, vi ascolto tutti i giorni, un bacio Romantica.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Abbiamo ascoltato la rubrica Tutta mia la città, abbiamo ascoltato anche alcune canzoni romantiche, come solo noi sappiamo fare, e siamo arrivati al momento dei saluti. Tra poco Ornella a tenervi compagnia e proseguire questa bella mattinata di venerdì 22 maggio. Ci salutiamo con Tu sì una cosa grande di Renato Zero e tra poco anche Mina, Fiume Azzurro. Un bacio da Mania Braga, buon venerdì, e già che ci siamo, visto che durante il fine settimana non sono in onda, buon weekend. Vi aspetto lunedì sempre qui a partire dalle 6.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

E grazie a Monia Braga che è stata con voi a darvi la sveglia dalle 6 di questa mattina. Adesso siamo pronti a fare l'appello. Allora, Ornella Rauccio presente, Simone Serpone in regia presente, romantici voi ci siete, siete presenti? E allora battete un colpo se vi va a questo numero 331 240 78 78, o è il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Buongiorno, buon venerdì 22 di maggio, finalmente in prossimità del fine settimana, stiamo insieme fino a mezzogiorno, partiamo subito con la nostra musica romantica e stiamo per ascoltare Nel mio cielo puro di Marcella Bella. Subito apriamo con Loredana Bertè, canzone scritta da Ivano Fossati, 1978, la prima è Dedicato.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Anche stamattina abbiamo fatto la nostra puntatina a Napoli per ritrovare i classici della musica partenopea nello spazio Cantanapoli, tornerà anche più tardi, ma adesso ce ne andiamo in Germania per celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 22 di maggio 1813, nasce il compositore e poeta tedesco di Germania, Richard Wagner. Tante le sue composizioni, Tristano Isotta, Parsifal, La cavalcata delle Valchirie, che è la sua composizione più conosciuta in tutto il mondo, e allora cavalchiamo anche noi tra le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio, e ci saranno Renato e i Profeti con Io perché, Io per chi. Subito torniamo al 1983 con Vasco Rossi, una delle sue classiche canzoni è Una canzone per te.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino a 4 giugno, solo da ogni euro.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Per noi curiosoni romantici, viaggiare nel tempo vuol dire non solo celebrare personaggi famosi, ma anche ritrovare accadimenti speciali che sono avvenuti in passato proprio in questa data. 22 maggio del 1906, i fratelli Wright brevettano il loro aeroplano, che si chiamava Flyer Terzo. E adesso in volo sorvoliamo le prossime canzoni e avremo Maurizio Arcieri con 5 minuti e poi 1968, e anche lì di volo si parla. E subito torniamo al 1971. L'11 ottobre usciva come singolo questa canzone che forse davvero è la più bella di tutti i tempi, con il contributo enorme al testo di Yoko Ono, firmata ovviamente da John Lennon. Questa è Imagine.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

grazie sempre ai romantici che mandano i loro messaggi vocali per lo spazio Ciao Romantica che abbiamo ascoltato prima. Continuate a farlo, il numero è sempre lo stesso, 331 240 78 78. Ma andiamo subito a rivivere un altro evento particolare accaduto il 22 maggio come oggi. In questo caso l'anno è il 1922. Francis Scott Fitzgerald pubblica per la prima volta il racconto Il curioso caso di Benjamin Button sulla rivista Collier's, da cui fu tratto poi nel 2008 il film bellissimo con Brad Pitt e Kate Blanchett, che ha vinto ben 3 Oscar meritatissimi. E adesso diamoci ancora alla nostra musica mentre riflettiamo su come sarebbe la vita vissuta al contrario. Ci sarà Michele Pecora con Mare, subito andiamo a Sanremo 71 con Lucio Dalla e 4 marzo 1943.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
4: Rispunto come un pop-up per dirvi ancora buongiorno, buon venerdì 22 maggio. Questa è Romantica Radio, io sono Ornella Ruccio, restiamo insieme fino a mezzogiorno. Vorrei salutare una tra le romantiche in particolare, che scrivono al 331-240-7878. In questo caso Annalisa da Napoli, che scrive: vi ascolto sempre e mi fate ricordare momenti felici della mia vita. Adoro Ornella Vanoni, una donna eccezionale. Baci a tutti, concordiamo con te, ti dirò di più Annalisa. Sono andata a sbirciare nella scaletta di dopo e più tardi suoneremo proprio Ornella Vanoni. Sono felice quindi che Romantica in qualche modo possa accontentare i tuoi desideri, un po' come una lampada magica da sfregare, no? Allora, suoniamo intanto Drupi con Sereno e subito dal 1980 ritroviamo Un angelo di Enzo Andriello.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Matrimonio in vista?
5: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
4: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
5: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
4: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

pensando che è vero che si arriva un po' al venerdì spompati, no? Da tutta la settimana, che può essere comunque di lavoro, di impegni, di pensieri, di studio, di quant'altro. Però non deve essere questa una scusa per impigrirsi, per imbolzirsi e per poi magari spoltronarsi per tutto il fine settimana su un divano o su una poltrona. Per cui riguadagniamo energie e cerchiamo di fare qualcosa di bello per noi stessi. Può essere andare al cinema, può essere dedicarsi un po' di tempo per la propria cura della persona, può essere stare con gli amici e può essere, come sempre, ascoltare la musica romantica. E allora tra poco ci saranno gli Alunni del Sole con un concerto. Subito andiamo al 1976, ballata country per i Bee Gees, questa Rest Your Love on Me. Volete sapere quale radio state ascoltando? Allora ve lo faccio dire subito dal coro. Questa è

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben-Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Nel Regno Unito la polizia sta indagando sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato a inizio anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica dopo la pubblicazione dei file Epstein. È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra, lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un buon cibo pulito e giusto per tutte e tutti. In chiusura all'economia, l'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. E con questo è tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Grazie alla redazione per averci informato. Sapete che stanno per arrivare un paio di appuntamenti davvero graditi, ma è dir poco graditi. So che vi piacciono tanto, li aspettate, per cui vi dico subito che tra un po' ci sarà lo spazio Tutta Mia la Città, e questa volta sarà dedicato a Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen, grande canzone legata ad un grande film. E poi attenzione, perché al venerdì parte il fine settimana con il divertimento in nomi, cose e città, e allora non ce ne sarà per nessuno, dovete essere prontissimi e velocissimi. Io veloce a dirvi che stanno per arrivare Giulia e Giuli con Noi Due e l'Amore, e subito Laura Landi con Firenze Piccoli Particolari.

0: qui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Parole,
6: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
8: Torniamo negli Stati Uniti con uno dei brani più intimi e diversi nella carriera di Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. La canzone, forte di una struttura ripetitiva, quasi ipnotica, racconta la città come uno spazio vuoto, un luogo di passaggio, un simbolo di isolamento. Il protagonista finisce dunque per essere solo e invisibile, lasciato ai margini della metropoli.

0: Il brano, che pone al centro l'umanità fragile in uno spazio urbano indifferente, affronta in particolare il tema dell'AIDS e della perdita di umanità. Scritta per il film Philadelphia, interpretato da Tom Hanks, la canzone ha vinto sia l'Oscar che il Grammy Award.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, da quando vi ho scoperto tutti i clienti del mio negozio sono felicissimi di ascoltare le vostre playlist. Un saluto da Roberto da Terracina.
1: Sono Anna da Maratea Potenza, voglio farvi complimenti, io non conoscevo la vostra radio, ma adesso sono contentissima, tanti ricordi con queste canzoni, bravi ragazzi, complimenti e grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica. Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
3: E adesso dovete essere pronti a cogliere l'attimo, ad essere velocissimi, conoscete le regole di nomi, cose e città e allora siamo pronti a girare la ruota, quale abbinamento verrà fuori? Sentiamo. Città con la L. Il primo che scriverà una città che inizia con la L al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadget. Pronti? Via!

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ben trovati cari miei romantici, ancora con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno qui su Romantica Radio. Mamma, quanti siete stamattina a scrivere al 331 240 78 78. Grazie davvero a tutti. Mi ha fatto sorridere tra gli altri il messaggio di Alex da Rovigo, che ha scritto: vi ascolto dalla app e vi porto sempre con me. Romantica crea dipendenza con le faccine che ridono. Tu scherzi Alex, mi sa che è un po' vero. Ti dirò di più, però secondo me Romantica crea anche indipendenza, nel senso che ti fa mollare un po' quelle radio, quelle tutte uguali, no? Hai presente quelle fatte con lo stampino? Perché c'è qualcosa di diverso in noi che spero vi piaccia, ma so già che è così perché siamo romantici, punto. E allora stanno per arrivare Amedeo Minghi con Gelosi amori miei. Subito torniamo al 1979 con New Trolls e Che idea.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ci siamo lasciati andare ancora una volta ai ricordi partenopei con lo spazio Canta Napoli. C'è qualcuno che cantando aiutava addirittura ad accordare gli strumenti. Non so se lo sapete, però sembra che la leggenda del jazz Ella Fitzgerald, una diva assoluta del canto, avesse questo ritmo impeccabile, un tono perfetto, perché dotata di orecchio assoluto, per cui addirittura si narra che i musicisti della sua band accordassero i loro strumenti proprio seguendo il suono della sua voce. Beh, ci sono stati davvero talenti straordinari e devo dire che anche i talenti che stanno per arrivare non sono male. Avevo promesso una Ornella Vanoni, ricordate? Ed eccola qui, arriverà con Mi fa morire cantando, la cover di Killing Me Softly, e subito Christian con Notte Serena.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90 euro, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90 euro, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Avevo salutato prima un nostro ascoltatore, credo Alex, se ricordo bene, e che ci aveva scritto che ci stava ascoltando dalla app. E allora volevo dare questo consiglio a tutti voi romantici, perché può capitare magari di dover viaggiare, di stare in giro. Il modo più comodo per portare Romantica Radio con voi è proprio questo: scaricare l'app. E pensate che è una cosa semplicissima da fare. Basterebbe per esempio solo andare al nostro sito romanticaradio.it e lì proprio trovate come scaricare la nostra app e portarci in giro per l'Italia, ma non solo, anche per il mondo. Io invece vi porto in Italia con la musica, perché avremo Cugini di Campagna con 64 anni. Subito torniamo al 1966, storica, iconica canzone di Caterina Caselli. Questa è Perdono.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Antonio da Cosenza. Una braccia romantica e un saluto e un abbraccio a tutti voi. Vi ringrazio per la bella musica, per le belle canzoni. Ciao.
1: Vi ascolto da sempre, sempre, e mi fate tanta, tanta, tanta compagnia. Un bacione a tutti voi e grazie ancora.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Il Ciao Romantica che abbiamo ascoltato prima, lo spazio dedicato ai nostri ascoltatori, che bello, mandate anche voi un vocale per entrarci. Nel mio caso diventa Ciao Romantici quasi, perché sto per salutarvi e andare via e ovviamente cedere il posto come faccio ogni giorno. Beh, lo prendo sempre in giro, però insomma è veramente un grande amico mio e vostro, Marco Tre. Si stupirà, sverrà per la prima presentazione vera, seria che io gli faccia nella mia vita, credo, e starà con voi, dicevamo, da mezzogiorno fino alle 15. Noi ascolteremo ancora un po' di musica romantica e nel frattempo da Ornella Rauccio grazie a tutti voi per avermi seguito. Buon fine settimana a tutti, ci ritroviamo lunedì mattina come sempre dalle 9 a mezzogiorno qui su Romantica Radio. Ciao.
4: Romantica.
5: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

pazzo scatenato che ero io, chissà dove è finito. Odiosa timidezza.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

Il venerdì l'Araucho è un fulmine a ciel sereno, è proprio così. Ornella scappa via perché inizia il suo weekend prima del sottoscritto. Beata lei, a me tocca aspettare un pochino. Meno fortunato sarà Lucio e quelli a seguire che dovranno attendere. Comunque per le prossime tre ore ci sono io. Benvenuti, oggi è l'ultimo giorno della settimana, insieme 22 maggio 2026. Simone Serpone, come stai? Anche te devi attendere un attimino prima di dare la console a Camilla De Vivo. Adesso invece musica con Wes e Dorighezzi, Se qualcuno ti darà. Subito una bella poesia di Michele Zarrillo dal titolo Quanto.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ma quanta bella musica che trasmettiamo su Romantica Radio. Tra non molto, infatti, ci saranno gli America con Survival, questo gruppo soft rock più influente degli anni 70. Beh, famosi per le loro raffinate armonie vocali e arrangiamenti acustici. Nonostante il nome e le origini, il gruppo si è formato a Londra alla fine degli anni 60 da figli di militari statunitensi di stanza nel Regno Unito. E proprio questa terra promessa che conoscevano poco ha fatto sì che presero il nome appunto di America. Beh, ci riascolteremo tra un po' con Survival, come dicevo. Adesso è la volta di Riccardo Fogli e Giorni Cantati.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, sarebbe ora oggetto di un'indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. L'incendio riflette le difficoltà degli operatori sanitari nel cercare di frenare l'epidemia ricorrendo a misure rigorose che si scontrano con le usanze locali come i riti funebri. La politica, un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, secondo fonti governative, andrà Andrea Acquacivi, ex amministratore delegato della SOGEI, alla base del passo indietro motivi personali. Basket in chiusura, la stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four sul parquet del Telecom Center di Atene. Si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e Valencia Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Amici e amiche, ritorniamo in studio per annunciarvi che tra un po' andrà in onda Tutta mia la città, la nostra rubrica che vi porta in giro per il mondo. Oggi una bella passeggiata in Memphis, Walking in Memphis, con Mark Cohn, che annunciato da Marco è tutta una poesia. A proposito di poesie, tra un po' ascolterete Sergio Endrigo, è un nostro preferito qui in radio, Nelle mie notti, ma subito Erminio Sinni, che ascoltate solo qui su Romantica, con E tu davanti a me.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
3: Un viaggio che ti trasforma. È questo il senso di Walking in Memphis, il brano che ha reso famoso a livello internazionale Mark Cohn. Il testo racconta di un percorso personale in cui la scoperta musicale diventa trasformazione interiore. In questo senso Memphis diventa luogo simbolico della musica americana e punto di contatto con le radici soul e gospel. Il protagonista arriva a Memphis e tutto ciò che incontra nel suo viaggio gli cambia le

0: La canzone è davvero ispirata a un viaggio reale, come raccontato dallo stesso artista che scrisse di getto il brano dopo aver visitato Memphis. Tutti i riferimenti inseriti nelle strofe, dunque, sono frutto di un'esperienza diretta. Nel testo compaiono anche Graceland ed Elvis Presley. Atmosfera talmente coinvolgente da far ottenere all'artista il Grammy come Best New Artist.
1: Tucca mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao Romantica, un saluto a tutti i vostri ascoltatori, dal vostro ascoltatore Jenny da Marano. Ciao, ciao.
1: Ciao Romantica, vi ascolto sempre, siete la radio più bella che ci sia. Wow, Rossella da Palermo.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

l'immagine pubblica di Alberto Angela è ormai indelebile, lo sappiamo benissimo, quella del conduttore elegante, preparato, ingessato, capace di guidare il pubblico attraverso epoche remote, scoperte scientifiche con una chiarezza invidiabile. Bene, tante lauree honoris causa, successi televisivi, decine di migliaia di spettatori fedeli. Eppure, pochi sanno del suo percorso scolastico. Siamo andati a indagare noi di Romantica Radio. Ebbene sì, ne parleremo tra un po'. Il tempo di ascoltare Zucchero, Indaco dagli occhi del cielo e subito Bobby Solo con Canta Ragazzina.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Allora, vogliamo vedere chi scrive a Marco Chiocciola, romanticaradio.it. Vediamo anche chi scrive su WhatsApp al 331-240-7878. Lo facciamo immediatamente. Vanna da Biella, che scrive: ascolto Romantica Radio da circa 6 mesi. Quanta emozione nell'ascoltare i brani della mia adolescenza. E ci ringrazia, va bene Vanna. Rosaria da Casa Giove: grazie Romantica, perché da 3 anni vi ascolto e mi fate compagnia mentre faccio le cose in casa. Luciano da Pestum: è incredibile come grazie a Romantica Radio io abbia scoperto di ricordare tutti i testi delle canzoni della mia gioventù. Prova a ricordare gli ultimi, caro Luciano da Pestum. È questo il grande problema. Va bene, allora continuate a scriverci 331-240-7878 per tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo Frank Sinatra dal passato: mentre Simone lo cerca, questa canzone è The World We Knew, e subito come per magia è la voce di Alex Damiani.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Siamo andati a scovare nella vita di Alberto Angela, ma a dire la verità lo ha detto proprio lui, dei suoi percorsi scolastici. Dovete sapere che il giovane Alberto non frequentava una scuola italiana, ma un istituto francese celebre per il suo rigore estremo. La severità era tale che si veniva bocciati perfino in prima elementare. E il povero Alberto Angela è stato bocciato in quinta elementare, il suo primo grande insuccesso. Queste regole erano inflessibili e gli insegnanti non esitavano a fermare appunto gli alunni. E vabbè, insomma, c'era questa prova talmente difficile tra scritti e orali che lo stesso Angela l'ha paragonata a un vero esame di maturità, addirittura in quinta elementare. Il sistema di valutazione prevedeva un punteggio massimo di 170 e con la sufficienza fissata a 85, e lui prese 84 punti. Vabbè, ha capito, pure i migliori sono caduti nella scuola addirittura elementare. Non me lo sarei mai aspettato da Alberto Angela. Bene, abbiamo Charles Aznavour con Devi Sapere, subito i collage in Piano Piano mi innamorai di te.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Abbiamo parlato prima di Alberto Angela, ma voi avete avuto mai qualche caduta a scuola? Insomma, raccontatemi al 331-240-7878 dei vostri percorsi scolastici. Non parlo delle elementari, magari anche delle medie e soprattutto delle superiori. Ah, benissimo, adesso invece voglio ricordare a tutti voi che tra un po' si gioca, quindi orario a sorpresa, arriva nomi, cose e città e per voi la possibilità di conquistare i nostri gadget di Romantica Radio. Abbiamo Umberto Balsamo con voi in Malgrado Tutto e subito una vecchia canzone di Nicola Di Bari dal titolo Vagabondo.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ieri, oggi, domani, la musica, la vera musica, rimane per sempre. Ottimo.
1: Adoro la vostra musica, l'ascolto sempre in macchina e in casa tutto il giorno. Bravissimi.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ho interrogato prima sui vostri percorsi scolastici e devo dire che voi avete risposto abbondantemente al 331-240-7878. Luca da Cassino ricorda che al quinto anno non è stato ammesso agli esami di maturità, addirittura perché non andava bene in una materia uscita all'esame. Ora credo che Luca sia l'unico, io non ricordo, a memoria d'uomo non si ricorda nessuno che sia stato respinto agli esami di maturità. Poi Riccardo da Roma, che vabbè, che Riccardo è stato sempre promosso, a dire la verità, ma era perdutamente innamorato dell'insegnante di lettere, della prof di lettere. Hai capito, Riccardo? Avevamo il Latin lover a Roma e non lo sapevamo. C'è sempre un Latin lover dentro una classe di scuola, no? Allora, grazie ai nostri amici che ci hanno raccontato la loro vita e noi la rimbalziamo con la musica. Ci sono i Camaleonti, Amicizia e Amore, a proposito, e Albano e Romina, ma neanche l'annuncio, guarda.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Matrimonio in vista?
4: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
3: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
4: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
3: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Io vi consiglio di prepararvi al 331-240-7878 perché come ogni venerdì, sabato e domenica si gioca qui su Romantica Radio e la possibilità di conquistare i nostri gadget. Per il momento vi lascio con la nostra musica, abbiamo Mimmo Modugno con La Lontananza, ma che bello questo pezzo, pensate, scritto da Enrica Bonaccorti che ci ha lasciato qualche settimana fa. Adesso ci sono gli Stadio e questa è stata anche colonna sonora di un film di Verdone, Acqua e Sapore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Parole, parole, parole.
9: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Eccoci qua, questo è un momento che piace al sottoscritto tantissimo perché ho la possibilità di farvi conquistare questi gadget di Romantica Radio. Allora fate attenzione perché sapete tutti le regole di nomi, cose e città. Tra un po' gireremo la nostra ruota, il nostro criceto è pronto dall'altra parte del vetro, il nostro Simone Serpone. Vabbè, quale abbinamento troveremo quindi? Fate bene attenzione e mandate immediatamente, perché il primo che arriva e che scrive al 331-240-7878 la risposta esatta, oltre naturalmente anche al nome e alla località da dove ci ascolta, conquisterà uno dei nostri gadget. Quindi attenzione, via la ruota! Allora, è uscito animali con la lettera Z di Zurigo. Attenzione al primo che scrive al 331-240-7878, si porta a casa uno dei nostri gadget. Ora ci sono i Milk and Coffee.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Certo, con la lettera Z c'era da pensare un attimino, però se andiamo ad approfondire c'era zebra, che era molto molto molto semplice. Ma poi ce ne stavano altre, ma d'estate ne andiamo sempre alla caccia. Zanzara, mannaggia di pescetti, e poi c'è anche la zecca, che in fin dei conti anche lei è un animale. Va bene, torneremo a giocare a nomi, cose e città più tardi con Lucio, con Alessandra e poi domani con il resto della compagnia del sabato e della domenica. Se non siete stati chiamati dalla nostra redazione, ahimè, non avete vinto. Quindi vi aspetto nei prossimi appuntamenti. Però vi do il contentino, un contentino musicale naturalmente. Peppino Gagliardi con Che vuole questa musica stasera e subito una vecchia canzone di Marco Armani dal titolo Tu, dimmi, un cuore ce l'hai.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ragazzi, telefono dalla Sardegna da un mesetto, vi sto ascoltando ogni mattina, siete meravigliosi, se non ci foste bisognerebbe inventarvi. Tanti auguri con la vostra formidabile radio.
1: Ciao Romantica Radio, siete fantastici! Un saluto dal Duomami di Maddaloni, Miki e Pia. Ciao!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

amici, che dirvi, darvi appuntamento a lunedì, domani e dopodomani abbiamo Benny alle 6, Simonetta alle 9, alle 13 c'è il Baga, alle 17 Paola Coda, alle 21 Gian Passerino, insomma vi porteremo compagnia anche il sabato e la domenica. Per quanto mi riguarda ci risentiamo lunedì a mezzogiorno, puntuali più che mai, vi lascio con Lucio Belmonte e con le ultime due canzoni. Ci sono i Santa Rosa con Che Sarà Sarà e subito Sandro Giacobbe in Io Prigioniero. Che dirvi? Buona domenica, buon sabato, insomma, buona fine settimana a tutti. Ciao!

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Pronti, prontissimi anche per questo venerdì, come avete sentito dalla nostra sigletta, per aprire il nostro salotto di Romantica Radio. Ma accomodatevi, la voce di Lucio Belmonte, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18 mi ha preceduto e quindi lo saluto, il mio amico Marco Tre, che è stato con voi fino a qualche minuto fa. Ma che bravo Marco, che mi mantiene caldo l'ascolto, l'ascolto così, specialmente di signore e di signorine. Poi un giorno vi dirò perché il più amato delle romantiche. Detto questo, anche oggi puntatona del venerdì, perché abbiamo l'appuntamento con Nomi, Cose, Città, che vi dà l'opportunità di potervi aggiudicare i nostri gadget di Romantica Radio. Quindi mi raccomando, attenti con l'orecchio alla radio. E poi l'appuntamento tra le 17 e le 18 con Senti chi ci ascolta. Anche oggi scopriremo un protagonista, uno di voi che si racconta ai nostri microfoni. Ma tra poco anche la nostra collection Canta Napoli, ma prima Pupo con Chissà se domani, e subito Se tornassi di Julio Iglesias.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Venerdì, ho scoperto che il venerdì tutti sono più contenti. Perché? Perché il weekend è dietro l'angolo, no? C'è qualche giorno che possiamo sfruttare per il nostro relax. A proposito di questo, oggi una curiosità che voglio condividere con voi. Sapete quali sono i paesi nel mondo dove si lavora di meno? Ci sono meno ore lavorative, quindi c'è più tempo libero? Non lo sapete? Ve lo dico io tra pochissimo. E però prima vi faccio ascoltare Roberto Carlos con A che serve volare, e ritorna anche Donatella Milani con Volevo dirti.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Romantica News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, pronta una nuova bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Il segretario generale della NATO Mark Rutte in conferenza stampa ha dichiarato: non sarei troppo contento se fossi Putin oggi, non lo sarei mai, ma in particolare nelle ultime settimane, perché le cose non stanno andando nella giusta direzione per lui. La cronaca: una neomamma si era addormentata su un divanetto dell'infermeria aziendale durante la pausa pranzo, dopo essere rientrata in ufficio in anticipo per riposare, per questo era stata licenziata. Ora il tribunale di Varese ha stabilito che il provvedimento dell'azienda era illegittimo e la donna dovrà ricevere un indennizzo di 15 mensilità pari a circa 35.000 euro, oltre a TFR e contributi. Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. L'uomo è stato attirato dal pianto dei piccoli e ha richiesto l'intervento di una pattuglia. In chiusura allo sport, inizierà contro la wild card francese Clément Thibault il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Lo so che adesso siete curiosi, volete sapere nel mondo dov'è la settimana lavorativa più corta. Allora, vi dico subito, qua c'è una piccola classifica, vi do soltanto però attenzione alle prime 5 posizioni. Allora, partiamo dalla Danimarca in quinta posizione con 30 ore settimanali di lavoro. In posizione numero 4 l'Austria con 29, in terza posizione invece la Norvegia con 28 ore di lavoro, in seconda posizione troviamo i Paesi Bassi con 27 ore di lavoro, e il paese al mondo dove c'è la settimana lavorativa più corta è lo Yemen con 25 ore di lavoro. Avete preso nota? Ecco, non giocatevi questi numeri, sono soltanto le ore di lavoro che mettono in evidenza la settimana lavorativa in vari paesi nel mondo. Che bello cantare insieme tra poco Bella da morire, il brano degli Homo Sapiens, e come poteva mancare nel nostro pomeriggio anche Gino Paoli, che ascoltiamo con Me in tutto il mondo.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a tutti gli amici. Siete grandi. Un saluto da Roberto da Lagonegro.
1: Siete super extra fantastici, mi fate compagnia tantissimo nelle ore di lavoro e quando sono in viaggio in macchina. Siete fortissimi, ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

su. E ogni tanto condivido con voi anche quelli che sono i messaggi che arrivano in relazione a quelli che sono gli argomenti che trattiamo. Oggi abbiamo parlato di settimana corta lavorativa. Qual è la settimana lavorativa più corta al mondo? In assoluto abbiamo scoperto nello Yemen con 25 ore di lavoro a settimana. Però c'è anche qualcuno che ci scrive, con la nostra amica Giovanna da Cosenza, che ci segnala che secondo lei esistono dei posti di lavoro in Italia dove si lavora anche 10 ore al giorno. No, mia cara Giovanna, hai perfettamente ragione, sono dei casi patologici al limite, anzi proprio nell'illegalità secondo me, però è giusto ogni tanto anche denunciarli. Grazie a Giovanna che ci ha scritto, fate la stessa cosa anche voi, se volete commentare fatelo al 331 240 7878. Lo dico anche per i nostri nuovi radioascoltatori, li voglio stimolare a utilizzare il nostro numero del WhatsApp. Tra poco ascoltiamo Adriano Pappalardo con Non mi lasciare mai e subito ritorna anche Lucio Battisti con Innocenti Evasioni.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ancora buon pomeriggio ai nostri amici che sono arrivati un po' in ritardo e siamo intorno alle 16. Voglio ricordarvi che, visto che oggi è venerdì, in quest'ora potrebbe arrivare lo spazio con nomi, cose e città che vi consente di aggiudicarvi i nostri gadget di Romantica Radio. È un'occasione importantissima, dovete stare belli attenti alla radio, ma soprattutto anche essere molto veloci, per cui mi raccomando, state là belli attenti, perché potreste ricevere a casa i nostri gadget nuovi anche estivi di Romantica Radio. Ascoltiamo subito Vicini di casa con 15 anni.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu,

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: E avete sentito, come promesso, siamo arrivati all'appuntamento con nomi, cose e città, quindi conoscete benissimo le regole. Chissà quante volte avrete passato un po' di tempo con questo gioco insieme ai vostri amici, a casa e anche a scuola. Bene, oggi, grazie a questo appuntamento, avete l'opportunità di aggiudicarvi i nostri gadget di Romantica Radio, ma dovete essere velocissimi, dovete essere i primi a scriverci. Come funziona? Tra poco faccio girare la ruota e scopriremo qual è l'abbinamento di oggi. A quel punto il primo che ci invia il messaggio al 331-240-7878 si aggiudica i nostri gadget. Se siete pronti, faccio girare subito la ruota. Abbinamento di oggi: dovete scrivermi immediatamente una frutta con la lettera D. Ripeto, una frutta con la lettera D di Domodossola. Scrivete subito al 331-240-7878. Il primo che arriva si aggiudica i nostri gadget.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Quanto siete stati veloci con nomi, cose e città? Pensate di essere stati più veloci? Di avere diritto ai nostri gadget? Attenzione, dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione per scoprire se effettivamente siete stati i primi. Nel frattempo un po' di pazienza, magari se non arriva questo messaggio riprovateci nel corso delle nostre trasmissioni. Qualche minuto, arriva anche l'appuntamento per oggi con Tutta mia la città, la rubrica delle canzoni ispirate dalle città italiane e straniere, protagonista il brano Vienna di Billy Joel, ma prima ascoltiamo Showman con Tu sei bella come sei e partiamo con Ridere di te di Paolo Vallesi.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Perché scegliere BCC di Aquara?
6: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
5: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
6: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
5: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
6: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
5: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
7: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
9: Sebbene non fosse nato come singolo principale, Vienna è diventata nel tempo una delle canzoni più amate di Billy Joel. In questo brano la città è interpretata come metafora del tempo, un simbolo della maturità che porta con sé l'invito a rallentare. L'autore sembra, attraverso il testo, invitare chi ascolta a non correre troppo e a non bruciare le tappe, perché ogni cosa ha il suo momento.

0: Il brano è assolutamente reale. Billy Joel lo scrisse infatti dopo aver visitato Vienna e aver visto anziani ancora molto attivi. Da qui arrivò l'ispirazione per la stesura del testo, che sembra una conversazione personale più che una performance. Nel testo è inserita una strofa che racchiude il senso completo della canzone. Vienna waits for you. Vienna ti aspetta. Diventata nel tempo una citazione molto diffusa.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.
2: Ciao Romantica Radio, non c'è modo migliore di cominciare la giornata con te, sei unica, forse perché sono anch'io una romantica. Un abbraccio a tutti e un saluto, ciao.
3: Romantica Radio, volevo dirvi, sono Gigi da Napoli, mi fate molta compagnia dalla mattina alla sera, vi seguo in TV e sul telefonino e dalla radio, ciao.
4: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

dite la verità, che canzoni, che musica, magari qualcuno fa anche un bel salto nel passato, ha dei bei ricordi, anche un po' il nostro compito, quello di Romantica Radio, di ripercorrere attraverso le melodie più belle della musica italiana internazionale i ricordi del passato. È una cosa che ci piace veramente tantissimo fare, perché la musica ha un grande potere evocativo. Tra l'altro è bene anche ricordare ogni tanto che le canzoni che ascoltate le mettiamo soltanto noi di Romantica Radio. Segnatevela questa cosa, che è molto importante. Tra poco ritorna anche l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Scopriremo anche per questo venerdì il protagonista di questo spazio, un nostro ascoltatore che si racconta ai nostri microfoni. Ed è arrivato anche il momento di ascoltare Tony Dall'Ara con Ti dirò, è uno dei brani più belli della musica italiana. Alice si intitola Cosa pensano.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: E anche oggi scopriamo quello che il nostro protagonista, anzi direi di più, la nostra protagonista dell'appuntamento con Senti chi ci ascolta, perché lo voglio dire per i nostri nuovi radioascoltatori, noi ascoltiamo chi ci ascolta, i nostri amici che ci seguono. E oggi vi vado a presentare immediatamente la nostra ospite di questo venerdì, si chiama Rosa e in questo momento si trova a Cuneo. Buon pomeriggio Rosa, come stai?
1: Oh, tutto bene, grazie.
0: Allora, dimmi.
1: No, niente, volevo dire che io appunto abito a Cuneo, ma sono originaria di Salerno in Campania, quindi sono, diciamo, una vostra conterranea.
0: Una conterranea. Allora, senti.

0: Senti, è molto sempre un gran piacere, insomma, sentire la voce di coloro che fanno parte anche della nostra città, in questo caso, perché parliamo della città di Salerno. Senti, Rosa, però la curiosità nasce spontanea immediatamente, no? Il fatto, e tu ti sei trasferita a Cuneo per amore o per lavoro? Perché di solito sono un po' queste le motivazioni per cui uno si sposta quando poi lascia la propria città, eh?
1: No, io mi sono trasferita per amore, esclusivamente per amore.
0: Ma vedi, no, perché siamo su Romantica Radio, è bello dirla questa cosa.
1: Ecco,
0: no?
1: Dai. Ecco perché mi piace la vostra radio.
0: Ma che bello, ma che bello, ma che bello. Senti, e ovviamente con tuo marito, perché ti sei spostata, o magari compagno, non lo so adesso.
1: No, mio marito.
0: Come si chiama il marito?
1: Come si chiama? Da diversi anni ho due figli, quindi.
0: Perfetto, quindi ormai ti sei già ambientata benissimo in questa città del nord. C'è un po' di differenza tra la tua Salerno, dove c'è il lungomare, eccetera, e Cuneo, che vivi tutti i giorni adesso, da un po' di anni?
1: Sì, c'è una differenza abissale, perché qui il mare è a più o meno un 100 km di distanza, perché c'è Savona, ma non è lo stesso andare a Savona che andare a Salerno sul lungomare, vabbè.
0: Certo.
1: E qui poi è pieno di montagne, quindi...
0: Vabbè, un po' diverso, è un po' diverso, però è bello lo stesso, anche perché l'Italia è bellissima, un po' dappertutto. Senti, Roda, allora innanzitutto grazie per concederci qualche minuto, visto che tu sei una nostra radioascoltatrice, quindi oggi racconteremo un po' di te. Già abbiamo, insomma, capito che tu sei di Salerno, quindi sei una diciamo della Campania, un abitante della Campania, però che per amore, questa è una cosa bellissima, diciamo, sono Mantigario, si è spostata in un'altra città, appunto nella città di Cuneo. Ci fermiamo per un attimo, perché adesso ascoltiamo una canzone di Johnny Dorelli, si intitola Buongiorno amore mio, poi torniamo ancora qua con Senti chi ci ascolta.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto Zero. Punto e basta.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: paese. Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Ritorniamo in diretta su Romantica Radio perché abbiamo l'appuntamento con Senti chi ci ascolta in questo venerdì pomeriggio. Siamo al 22 di maggio, abbiamo conosciuto la nostra ospite di oggi, ve la vado a ripresentare, la nostra amica Rosa che si trova a Cuneo, però diciamolo perché è una cosa romantica, mi piace tanto dirlo, lei si è spostata insomma dalla sua città natale, che è la città di Salerno, a Cuneo per amore. Oh, diciamolo Rosa, no? Perché è sempre bella questa. E senti, non hai avuto mai dubbi di questa cosa? Il fatto di esserti spostata
3: i dubbi mi sono venuti qua quando ho visto che c'erano troppe montagne.
2: È stato un po' diverso rispetto a dove abitavi prima,
3: sì,
2: no?
3: Mi sono venuti qua, però poi certo, l'amore è stato più alto delle montagne, quindi
2: perfetto, bello così. Questo senti, sì. Il marito come si chiama?
3: Mio marito Luca,
2: vedi, allora salutiamo, sì, anche Luca, perché sono sicuro che tra poco insomma ci ascolterà. E allora raccontami, sì, un po', nel senso che tu a un certo punto, cioè, questa storia è bello anche raccontare un po' in maniera romantica questa storia, perché vi siete conosciuti molto giovani, no? Quindi questo modo.
3: Sì, io avevo 16 anni quando ci siamo fidanzati.
2: Guarda,
3: e poi siamo stati fidanzati per tanti anni, perché poi lui appunto ha fatto prima il marinaio, poi si è spostato. Però non, cioè, no, diciamo che quella è stata una piccola esperienza. Perfetto. Legata al militare, perché certo, poi ho fatto il militare, poi invece ha vinto un concorso, è venuto qui a Cuneo e io l'ho seguito
2: per amore. Quindi, così dai, sì, è bello raccontare,
3: perché io a Salerno stavo bene, quindi
2: no per carità, ci mancherebbe,
3: volevo rimanere nella mia città, purtroppo non ho potuto.
2: Beh pazienza, però l'importante è insomma adesso che tutto va bene, anche perché ci sono due figlie, quindi che significa,
3: sì,
2: questa
3: storia, sì, no,
2: romantica è andata benissimo. Senti, certo, allora sì, mi dicevi che tra le altre cose sei anche molto insomma molto attiva, perché insomma a parte esserti trasferita per amore, però ti sei data molto da fare, perché a Cuneo, sì, hai il tuo lavoro che fai nullamente.
3: Certo, ma sempre lavoro qui, sì, diciamo che il lavoro non manca, quindi
2: perfetto,
3: si trova facilmente.
2: Per cui
3: ho sempre lavorato, poi ho dovuto rinunciare per un breve periodo per dare spazio sempre all'amore, perché mio marito doveva viaggiare, quindi io non potevo badare i ragazzi, cioè nel senso non ho nessuno, perché i miei genitori sono a Salerno.
2: E quindi sei dedicata alla famiglia.
3: Ho rinunciato anche a quel lavoro.
2: Come? Ti sei dedicata anche alla famiglia, insomma, che è giusto che sia così.
3: Poi ho ripreso. Sì,
2: ebbene, i due bambini che non sono più bambini, come si chiamano?
3: Allora, mia figlia si chiama Dorotea.
2: Dorotea, perfetto.
3: E mio figlio si chiama Achille.
2: Va bene, ok. Allora, facciamo saluti anche a loro, e che certo, ovviamente stanno adesso alcune. Ma loro ogni tanto vengono a fare una giretta a Salerno oppure
3: certo,
2: no?
3: Certo, sì, mia figlia è nata a Cuneo, però lei dice che non è possibile, perché lei dice di essere nata a Salerno.
2: Ah, ho capito. Probabilmente un
3: quindi
2: po' anche per il carattere.
3: Anche loro,
2: vabbè.
3: Sì. Sì,
2: ok,
3: sì,
2: niente contro quelli che abitano a Cuneo, assolutamente sono delle persone fantastiche, però quando uno nasce vicino al mare, esatto,
3: sì.
2: Allora senti Rosa, ci fermiamo un attimo ancora, perché ascoltiamo un'altra canzone della Formula 3 su Romantica Radio, si intitola Eppur mi sono scordato di te, e poi torniamo ancora a chiacchierare insieme per Senti chi ci ascolta.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Romantica News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione ha affermato: esprimo la mia solidarietà a Elly Schlein per il gravissimo commento con cui un esponente locale della Lega a Lecco ha evocato la strage di Modena riferendosi al comizio a Lecco della segretaria PD. Sono parole inaccettabili, ha detto. L'Iran potrebbe star pianificando un attacco a sorpresa con missili e droni contro gli stati del Golfo e Israele, lo riferisce il Jerusalem Post. L'ipotesi di un attacco preventivo da parte dell'Iran è emersa dopo una valutazione della situazione con i vertici militari e il ministro della difesa, Israel Katz. La cronaca: due donne sulla cinquantina avrebbero scoperto di frequentare lo stesso uomo e si sarebbero date appuntamento a Torino per affrontare la questione e definire la situazione. Il dialogo è rapidamente sfociato in un alterco, parole che sono diventate urla, poi spintoni e poi una delle due avrebbe morso la rivale alla mano. Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese di reclusione in relazione alla tragedia del 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. In chiusura lo sport, secondo giorno a Parigi per Jannik Sinner, in attesa del debutto previsto per lunedì o martedì contro Thabo. Il numero 1 al mondo si è allenato dalle 12 alle 13 sul campo 4 e dalle 13 alle 14 sul Philippe Chatrier con l'argentino Sebastian Baez, numero 62 del ranking ATP. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Senti chi ci ascolta, 4 chiacchiere con Lucio. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
10: Senti chi ci ascolta ogni venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18. Siamo insieme a voi, ai nostri ascoltatori. Anzi, colgo l'occasione anche per dirvi: se volete prenotarvi e diventare anche voi protagonisti, basta scriverci al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. E vi ripresento la nostra amica Rosa da Cuneo, che però ci tiene particolarmente a dire che sta benissimo a Cuneo, una città stupenda, fantastica. Però lei ha origini campane, in particolare dalla città di Salerno. Non diciamolo, senti, a proposito, sì, dimmi.
11: Ci sono anche i cunesti che sono buonissimi.
10: Lo so, per carità, ci mancherebbe altro. Un saluto ai nostri amici che ci ascoltano anche a Cuneo. Allora, Rosa, dicevi che ti dai molto da fare, ovviamente, per il lavoro. Ti sei, dico, tra virgolette, sacrificata positivamente con piacere per amore. E questa è una cosa che su Romantica Radio è bello dirlo. Però attenzione anche delle passioni. Quindi, la nostra amica che ci ascolta, le passioni, tra le tante, mi dicevi, ti piace ogni tanto anche scrivere qualcosa, ti vengono dei pensieri profondi e li annoti, o no?
11: Sì, delle poesie.

0: passano, il tempo passa e le emozioni cambiano, certo, per certo. Cui è bello ricordarsi anche di quello che è stato nel passato. Poi comunque le canzoni che ascolto sempre mi ispirano.
1: Ho capito. Senti, tra le tante canzoni che ti ispirano, visto che parliamo anche di canzoni perché siamo alla radio, e quindi sicuramente ti ispireranno a scrivere questi pensieri che poi vai a rileggere in altri momenti della vita, perché è bello farlo quando ci sono delle belle cose, le annotiamo e poi le andiamo a ricercare. Quali canzoni ti hanno ispirato, ti ispirano più spesso?
0: Ma allora, diciamo che a me piacciono un po', mi piace tanto soprattutto la musica italiana, ecco. Quindi mi ispirano tanto i musicisti e i cantautori italiani, quindi spazio da Pino Daniele, che purtroppo non c'è più, Eros Ramazzotti, sì. Poi per dire mi piacciono anche un po' tipo Massimo Di Cataldo, nel passato, che ha scritto delle bellissime canzoni, ieri proprio ascoltavo e mi emozionavo sul testo di Come sei bella, perché è una canzone bellissima e le parole sono veramente stupende, infatti l'ho dedicata a mia figlia, perché comunque ieri era una giornata particolare e gliel'ho dedicata a lei.
1: Brava.
0: E insomma ci sono, come?
1: No, dico brava nel senso che le canzoni molto spesso dicono tante cose che noi non riusciamo a dire, quindi esprimono tante emozioni. Senti, allora, tra le artiste o gli artisti che più insomma ti piacciono, hai citato Pino Daniele, hai citato anche
0: anche Gigi D'Alessio,
1: vedi, anche D'Alessio,
0: Pino D'Angelo, praticamente ha firmato tutta la mia età da teenager,
1: quindi
0: i primi
1: c'è qualche canzone che fa parte della tua storia d'amore romantica con tuo marito? Ce n'è una che possiamo ricordare, per esempio?
0: Ma con mio marito una di Adriano Celentano, quella che ha cantato con Mina, che adesso non mi ricordo il titolo, però è quella che c'ha
1: la famosa emozione
0: quella proprio che c'ha, cioè che ci ricorda un po' anche il nostro giorno del nostro matrimonio.
1: Perfetto. Ok, senti, allora carissima, nel frattempo noi ci fermiamo, abbiamo parlato di musica, quindi ascoltiamo delle belle canzoni. Non poteva mancare la voce di Giorgia, il brano si intitola Come saprei. Noi torniamo tra poco ancora con Senti chi ci ascolta.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: sono Giuseppina da Napoli.
1: Ciao, vi ascoltiamo assieme io e mia madre. Un bacio.
2: Romantica, con le tue canzoni mi fai ritornare indietro di tanti anni. Sei la felicità del mio cuore.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Ma ancora benvenuti ai nostri amici, anche se sono arrivati con un po' di ritardo. Questo è l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Ogni venerdì tra le 17 e le 18 ospitiamo uno di voi. Ma che bello, oggi abbiamo imparato a conoscere ed è stata nostra compagnia la nostra amica Rosa, che è ancora al telefono da Cuneo. Ci tiene a dire che però è ovviamente di origini campane, in particolare della città di Salerno. Rosa, abbiamo parlato di questa tua vita che ho visto è stata condizionata positivamente dalla amore, quindi su Romantica Radio è bello dirla questa cosa, che l'amore, il romanticismo è stato un elemento importante della tua vita, ma anche il fatto che ti sei trasferita, ce l'ho raccontato, e quindi è giusto anche ricordarlo. Però adesso arriva una domanda che noi spesso facciamo ai nostri amici quando abbiamo questo appuntamento. Quando è stata la prima volta che hai ascoltato Romantica Radio? In che occasione?
1: Io l'ascoltavo sempre a Salerno, l'ho conosciuta quando giravo con mio papà in macchina, perché lui ce l'ha fissa, proprio Radio Romantica è proprio la sua stazione preferita, fissa, non la smuovi. Bello. E quindi ascoltandola insieme io praticamente mi sono poi legata, anche a parte alla musica che trasmettete che è bellissima, ma poi al fatto che comunque la condivido con mio papà, perché siamo lontani, certo. Io so che lui ascolta questa radio, l'ascolto con lui, e quindi ci unisce anche questa cosa qui, e quindi è sempre per un fatto affettivo.
0: Sicuramente adesso in questo momento ci starà ascoltando. Come si chiama il tuo papà? Come si chiama?
1: Armando.
0: Allora, e ci sta ascoltando, allora Armando, sappi che in questo momento abbiamo beccato la tua Rosa che si trova a Cuneo, che non poteva non ricordare che avete insieme condividete questo amore, questa passione per la musica, ma in particolare per Romantica Radio. Senti Rosa, io devo ringraziarti perché oggi sei stata con noi, perché noi abbiamo ascoltato un'altra delle nostre amiche che ci ascolta, un'altra nostra radioascoltatrice. Saluta ovviamente la tua bella famiglia e un ringraziamento al tuo papà che ti ha fatto conoscere nostra radio. Va bene, ti lascio la tua cosa perché so che sei impegnatissima. Resta un attimo con me perché voglio soltanto dire ai nostri amici che tra poco arriva Franco Califano con Io non piango, e tra poco arriva anche la mia amica Alessandra e sarà con voi fino alle 21. Con me ci sentiamo lunedì a partire sempre dalle 15. Se volete partecipare a questo appuntamento con Senti chi ci ascolta, scrivete al 331 240 7878. Rosa, grazie, in bocca al lupo.
1: Ciao a tutti, grazie, viva Radio Romantica.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Eccomi pronta anche quest'oggi per partire per questo viaggio musicale con voi. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti con voi anche quest'oggi, in questo venerdì fino alle 21. Come state? Come è andata questa giornata? Lo so che vi siete svegliati bene sicuramente, perché il venerdì non si può svegliarci male, si pensa già al weekend, al sabato, alla domenica, a quello che si farà. Quindi mi auguro che sia stata una giornata positiva per tutti voi. Noi cercheremo di migliorarvi ancora di più le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche. Qualcuno di voi si porterà a casa anche un gadget, insomma tante cose da fare anche quest'oggi con Romantica. La prima, ringraziare e salutare il nostro amico Lucio Belmonte, che è stato con voi fino a poco fa e che ritroverete, vi ricordo, lunedì sempre dalle 15 e sempre qui su Romantica Radio. E allora buona serata, buon venerdì sera, iniziamo il nostro percorso musicale tra poco con Fabio Concato, Fiore di Maggio, e subito con Bill Withers, Lovely Day. Da Alessandra buona serata e benvenuti su Romantica.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

interamente dedicato a voi, che potete utilizzare per comunicare con noi, per raccontarci com'è andato fino adesso questo venerdì. Vi è successo qualcosa di particolare? State ancora lavorando oppure siete appena usciti dal lavoro, state tornando a casa? Qualcuno si starà riposando, qualcuno starà preparando cose per vivere un weekend chissà dove, o sarà già in viaggio magari per chissà dove. Fatemi sapere tutto quanto, sono curiosa anche quest'oggi di conoscervi meglio, di scoprirvi attraverso i vostri messaggi. E allora WhatsApp 331 240 7878. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. vi ricordo che insomma in mail rispondo a tutti quanti voi. Buona serata amici miei, con Andrea Sannino, che tra poco riascolteremo con Abbracciami. Subito i Nuovi Angeli, Color Cioccolato.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti. Benvenuti a tutti voi che siete arrivati da queste parti soltanto adesso, e tra poco condivideremo insieme una rubrica molto bella di Romantica, Tutta mia la città, rubrica dedicata alle canzoni che sono state ispirate da una città, e questa sera tratteremo Lou Reed e la sua Berlin. Succederà tra poco qui su Romantica Radio in Tutta mia la città. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare, quella che ci fa sognare, che ci fa tornare indietro nel tempo e ricordare forse tempi migliori. Tra poco i Cugini di Campagna con È lei. Subito una canzone del 1964, canzone scritta da Franco Califano insieme a Edoardo Vianello. Una canzone che è un messaggio che arriva da molto lontano, quasi una lettera musicale con un tono molto confidenziale. Riascoltiamo Edoardo Vianello con

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
6: Nel 1973 Lou Reed scrisse uno dei dischi più cupi della sua carriera. Il brano che lo introduceva è Berlin. Nel testo in realtà la città non viene descritta, ma è solo evocata, appena percepita. Vera protagonista è una storia d'amore tossica, distruttiva, fatta di disagio e dipendenza. Berlino, che ne fa da scenario, per conseguenza è fredda e distante.
7: We were in small cafe. You could hear the guitars play. It was very nice.
6: In un'atmosfera intima ma inquieta, Berlin è un disco narrativo che racconta una storia completa con una produzione teatrale. Al momento dell'uscita del disco, il pubblico rimase spiazzato e le recensioni furono contrastanti. Oggi è considerato un classico.
5: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.
8: Ciao Romantica Radio, non c'è modo migliore di cominciare la giornata con te. Sei unica, forse perché sono anch'io una romantica. Un abbraccio a tutti e un saluto. Ciao.
9: Romantica Radio, volevo dirvi, sono Gigi da Napoli, mi fate molta compagnia dalla mattina alla sera, vi seguo in TV e sul telefonino e dalla radio. Ciao.
10: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Buon aperitivo con Romantica, questo è il momento giusto per sorseggiare un aperitivo, magari ascoltando la vostra musica preferita e canticchiandola, perché no? Buon venerdì sera con Tutta mia la città, il programma che abbiamo ascoltato poco fa e che ritornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia del nostro Benny. Se però questa rubrica vi piace in modo particolare, vi ricordo che potete riascoltarne tutti quanti i podcast su romanticaradio.it. Venite a visitare il nostro sito, è pieno di situazioni da ascoltare, da vedere, insomma, venite a trovarci, ne vale sicuramente la pena. Va bene, buona serata con noi, tra poco riascolteremo Peppino Di Capri con Lasciamo Stare e subito una canzone che nel 1986 vinse il Festival di Sanremo. La storia di un ragazzo nato ai bordi di periferia che cresce tra difficoltà, sogni e pugni presi, finché arriva un amore capace di dare un senso nuovo alla vita. Riascoltiamo Eros Ramazzotti con Adesso Tu.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Amici romantici, ma quanto è bello leggere i vostri messaggi, e grazie a tutti voi che ci state scrivendo anche in questo venerdì sera al 331-240-7878. Continuate a farlo. Saluto in modo particolare Carmela, che ci segue da Foggia, è una nostra fedelissima, sta preparando la cena e ci ascolta, voleva farcelo sapere. Un bacione, cara, grazie, buona serata. E poi saluto Alessandra, mia omonima di Frosinone, anche lei assidua ascoltatrice di Romantica, dice: mentre faccio i mestieri di casa, ascoltare voi mi fa passare il tempo molto più velocemente. Grazie, cara, per averci scelto, e un bacione a te, buona serata. Sta tornando invece dal lavoro Adriano di Pavia, ci ringrazia per la compagnia che gli facciamo ogni sera, ma noi ringraziamo lui di averci scelto. E buona serata anche ad Antonio di Castello di Cisterna in provincia di Latina, e a Olivia di Catanzaro. Con le prossime canzoni riascolteremo Wes e Dorighezzi con Tu nella mia vita, e subito il capolavoro di Umberto Tozzi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.
7: Quando mamma te l'ha fatta, quando mamma te l'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette, per impastare sti carne bella,

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Amici romantici, ho da raccontarvi questa sera qualcosa che vi stupirà come ha stupito me. Uno studio dice che lo sport, e soprattutto il calcio, è uno dei rarissimi spazi dove le emozioni maschili vengono accettate. Piangere, urlare, abbracciarsi, allo stadio è passione, non debolezza. Fuori molti uomini crescono trattenendo tutto quanto. Per questo il calcio diventa un luogo sicuro, dove ci si lascia andare più che in amore. Non perché si senta meno, ma perché altrove non ci si può mostrare davvero. Insomma, gli uomini piangono più spesso per il calcio piuttosto che per le loro donne. Incredibile, ma vero? Ma non lo dico io, l'ha detto una ricerca che è stata fatta per diversi anni, è proprio così. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso invece andiamo ad ascoltarci le prossime canzoni. Tra poco Zucchero Filato, Una sigaretta in due, e subito Franco Simone. Gente che...

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
7: Amici cari, siete pronti? Perché tutti voi conoscete le regole di nomi, cose e città. E quindi eccoci pronti a girare la ruota. Quale abbinamento troveremo? Vediamo. Nomi con la V doppia. Allora, il primo di voi che invierà un WhatsApp al 331-240-7878 con scritto un nome con la V doppia e poi naturalmente anche il suo nome, il luogo da dove ci ascolta, si porterà a casa un gadget firmato da Romantica. Trovate un nome con la V doppia e scrivetelo con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce vincerà un gadget firmato Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Grande ragazzi, un bacione da Emilio da Salerno. Ciao e grazie.
1: Ciao Romantica Radio, da quando vi ho scoperto tutti i clienti del mio negozio sono felicissimi di ascoltare le vostre playlist. Un saluto da Roberto da Terracina.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Questo è il venerdì sera di Romantica. Buon appetito amici cari, un saluto a tutti coloro che magari si stanno spostando in auto proprio per raggiungere il luogo dove consumeranno la cena. Buona serata, buon weekend da Alessandra Riccetti, con voi fino alle 21, e vorrei invitarvi amici cari anche a venirci a trovare sui social. C'è una grande famiglia su Facebook, su Instagram, su TikTok di Romantica Radio. Venite a trovarci, mettete un like e seguiteci, perché ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulle canzoni e anche sugli artisti che ascoltate ogni giorno qui su Romantica Radio. Quindi vi aspetto anche sui nostri social e vi regalo tra poco Jimmy Fontana con Non te ne andare. Subito un capolavoro cantato da Loredana Bertè, Il mare d'inverno.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile. Anche per

0: Le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole punto zero sposa. Punto zero, punto e basta.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Siamo intorno alle 20 e stiamo per iniziare una nuova ora insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata con Alessandra e amici cari, volevo ringraziare tutti coloro che ci stanno scrivendo al 331-240-7878. Viaggerò gran parte della serata per raggiungere un luogo al mare dove trascorrerò il weekend. Lei è Giada che ci segue da Mantova e cara, ti capisco, non vedrai l'ora di vedere il mare, anch'io non posso resistere lontana dal mare. Allora fin da adesso ti auguro buon weekend e buona serata. Un saluto speciale deve raggiungere anche Annalisa di Potenza, lei ci ascolta sempre insieme al marito Pino. Un abbraccio cari, buona serata e grazie per averci scelto. E un saluto deve arrivare anche a Pagani, lì c'è Simone, e buona serata anche a Anna di Quarto. Con le prossime canzoni riascolteremo Drupi con Sera e subito Ten Sharp.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Amici cari, voi amate andare a letto presto la sera oppure state svegli fino a tardi? Ve lo chiedo perché, secondo varie ricerche, chi resta sveglio fino a tardi ha spesso un QI molto alto. I cosiddetti gufi notturni sviluppano un pensiero più creativo e anticonvenzionale. Mentre il mondo dorme, il loro cervello continua a macinare idee complesse. I dati mostrano punteggi più alti nei test di logica e ragionamento grazie anche al silenzio notturno, che elimina distrazioni e spinge la produttività ai massimi livelli. In pratica, il bisogno di stare svegli non è un vizio, è il segnale di una mente che rifiuta gli standard, una caratteristica tipica dei leader e dei creativi più brillanti. Almeno questo dice la scienza e questa sera ve l'ho raccontato qui su Romantica Radio. Adesso invece vi auguro buona serata con Francesco De Gregori, che tra poco riascolteremo con Piano Bar. Subito Fausto Leali e Massimo Ranieri. Io che non vivo.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Benvenuti amici cari, vi terrò compagnia fino alle 21 e poi dalle 21 in poi anche questa sera arriverà il nostro Roberto Malvagia, che invece starà con voi fino a mezzanotte. Di che cosa ci parlerà stasera Roberto? Del fidanzamento ufficiale, quando una storia diventava seria, davvero, tra famiglie, promesse e futuro. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. Non ve lo perdete. E non vi perdete nemmeno le prossime canzoni, che sono davvero belle. Riascolteremo Adriano Celentano con Atmosfera e subito Leano Morelli, C'è mancato poco.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Mimmo da Battipaglia. Vi ascolto a bordo del mio TIR e oltre a essere la mia compagna di viaggi, siete la dolcezza delle mie giornate. Un abbraccio a tutti, ciao!
1: Romantica, come si fa a descrivere, a spiegare questa radio così bella? Un bacione, un abbraccio forte a tutto lo staff. Elena da Frattamaggiore.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Vedo pronto dall'altra parte del vetro il nostro Roberto Malvagia. Vuol dire che per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per averci seguito, ascoltato, e grazie a tutti voi che ci avete scritto, tantissimi anche questa sera. Vi mando un abbraccio enorme e vi ringrazio con tutto il cuore. Vi voglio bene, ascoltatori di Romantica, ci scrivete sempre cose bellissime. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Ci risentiremo lunedì alle 18 sempre qui su Romantica Radio. Non vi lascio soli, però tra poco riascolteremo Loretta Goggi con Non t'allargà, subito Caterina Caselli con Momenti sì, momenti no, e tra poco tornerà con voi Roberto Malvagia. Da Alessandra un abbraccio, un bacio, buona serata, buon weekend, ci sentiamo lunedì. Ciao.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
5: La fame ti fa straparlare.
6: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: In ogni casa vivono 1000 passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
11: Mi piaci.
12: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Ritorno il weekend, questa sera parleremo di quando una storia diventa seria davvero, il fidanzamento ufficiale. Benvenuti, buona venerdì sera, io sono Roberto Malvagia, anche questa sera sino alla mezzanotte con me. Parliamo del fidanzamento ufficiale, proprio così, di quando una storia a un certo punto smetteva di essere soltanto una cosa bella tra due persone. Come dire, diventava qualcosa di più serio, più esposto, più riconosciuto. Non bastava più vedersi, telefonarsi, salutarsi con il cuore che andava veloce. Arrivava un momento preciso in cui la relazione cambiava tono. Lui veniva a casa, lei entrava davvero nella famiglia, si usava il servizio buono, no? Si misuravano le parole, si cominciava a parlare di futuro. E dentro tutto questo c'era una domanda molto semplice e molto grande. Questa storia davvero dove ci porterà? Dove vi ha portato? Anzi, se volete raccontarmi il vostro fidanzamento, una scena rimasta davvero nel cuore, un ricordo dei vostri genitori, scrivetemi 331-240-7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte proviamo a dare ascolto a quel momento delicato. È proprio così in cui l'amore smette di essere soltanto slancio e comincia.

Il fidanzamento ufficiale per moltissimi italiani non era soltanto una tappa sentimentale, era un passaggio sociale, familiare, perfino simbolico. Prima c'erano gli incontri, le uscite, le telefonate, le passeggiate, no? E poi però a un certo punto arrivava il momento in cui il rapporto smetteva di restare sospeso, prendeva forma. Non si era più soltanto due ragazzi che si vedevano, si diventava fidanzati e quella parola cambiava proprio il modo in cui tutto veniva guardato. Cambiavano il tono delle famiglie, cambiavano gli orari, cambiava il peso dei gesti e così arrivava il pranzo con i genitori, le domande sul lavoro e in mezzo a tutto questo due persone dovevano proprio imparare una cosa difficilissima, continuare a sentirsi innamorate senza fare troppe chiacchiere, sulle aspettative oppure far conoscere queste cose agli altri. Per alcuni era un sogno bellissimo, per altri anche un po' di paura c'era, perché proprio il fidanzamento ufficiale ti faceva sentire amato, sì, però ti faceva anche capire che il cuore non era più solo. Adesso restiamo proprio in questa atmosfera, lasciamo spazio alle più belle canzoni d'amore italiane.

I primi messaggi che ci stanno arrivando al 331-240-7878 questa sera sono pieni di tenerezza, il tremore, no? Che hanno ancora il colore buono delle cose importanti. Mi ha scritto Lucia da Bari: la prima volta che lui venne a casa mia madre cambiò persino la tovaglia. Lì capì che non era più soltanto una storia. Ecco, Marco da Napoli: il fidanzamento ufficiale mi faceva paura, ma mi faceva anche sentire scelto davvero. Voglio salutare poi Davide da Imperia, siamo in Liguria. Per la generazione dei miei la differenza la faceva quando si cominciava a parlare di futuro senza abbassare lo sguardo. Dentro proprio questi messaggi c'è tutta la delicatezza di quel passaggio, perché fidanzarsi seriamente non significava soltanto volersi bene, significava cominciare a stare in piedi dentro magari una promessa. E una promessa, quando è sincera, ha sempre un po' di bellezza, no? E un po' di tremore. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni vostro ricordo, sempre così, riportare in vita una cucina, un corridoio, una tavola, tanti ricordi, magari lo sguardo di una famiglia intera, è quel momento preciso, in cui una storia magari d'amore prendeva, un peso nuovo.

Forse la cosa più bella del fidanzamento ufficiale era che obbligava a rallentare e a prendere sul serio quello che si provava, non sempre in modo leggero, a volte con pressioni, giudizi, aspettative troppo rigide, però dentro quella struttura c'era anche una forma di rispetto, l'idea che i sentimenti, quando diventavano profondi, no? Meritavano un nome chiaro, una presenza visibile e anche un'assunzione di responsabilità. Oggi siamo più liberi ed è giusto, le storie hanno meno gabbie, meno tappe obbligate, meno copioni, però qualche volta in mezzo a tutta questa libertà rischiamo proprio di lasciare troppe cose senza definizione, senza direzione, senza coraggio. E allora forse vale la pena chiederselo, non tanto se ieri fosse meglio di oggi, ma se oggi sappiamo ancora riconoscere quando una persona smette di essere soltanto un bello incontro e magari diventare, siamo seri, una scelta da onorare.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

Vicini alle 22, questa è Romantica Radio, venerdì sera. Torniamo dentro quel mondo di promesse, famiglie, sguardi, piccoli riti, no? Che accompagnavano il momento in cui una storia d'amore diceva per la prima volta di voler così durare davvero. Parliamo del fidanzamento ufficiale, di quanto una storia a un certo punto smetteva di essere soltanto una cosa bella tra due persone e diventava qualcosa di più serio, di più esposto, di più riconosciuto. Lui magari veniva a casa, lei entrava davvero nella famiglia. Continuate a scrivermi, questa è la sera di Romantica Radio, 331, ve lo voglio ricordare, 240 78 78 tramite WhatsApp.

Questa è Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, dentro una notte che sta facendo davvero riaffiorare il peso bello e sottile di certi passaggi della vita. Forse siete ancora in macchina, magari, oppure a casa sul divano. Questa sera parliamo del fidanzamento ufficiale, però in fondo stiamo parlando anche di questo, del momento in cui l'amore prende coscienza di sé, in cui non basta più il sentimento, arrivano la famiglia, il futuro, il lavoro, la casa, la continuità, ecco, il modo in cui due persone scelgono di stare accanto all'altra nel modo vero. E allora se volete raccontarmi quando avete capito che una storia stava diventando seria, potete mandarmi anche una mail a roberto@romanticaradio.it, perché qualche volta il punto non è quando ci si innamora, il punto è proprio decidere di restare senza nascondersi più.

Una delle parole più legate al finanziamento serio di una volta era sistemazione, ecco, il posto fisso, la casa, il lavoro stabile, il progetto credibile. Non bastava volersi bene, o almeno per tante famiglie non bastava. C'era l'idea che un amore, per essere davvero degno di fiducia, doveva essere appoggiarsi a qualcosa di concreto. E qui entravano anche in scena le paure dei genitori, le domande dei padri, le attenzioni delle madri. Ecco, questo dava al finanziamento ufficiale una forza particolare, no? Ma anche una certa pesantezza, se vogliamo, perché a volte si rischiava di chiedere troppo presto a una storia di diventare importante, matura, stabile. Ecco, forse non dobbiamo rimpiangere tutto, però possiamo salvare proprio questo, il fatto che una promessa, quando vera, meritava proprio di non essere trattata con superficialità. Adesso lasciamo spazio alla musica, lasciamo che siano proprio le canzoni d'amore italiane a continuare questo racconto con serietà, ma anche con un po' di paura, eh? Scelta e bellezza, se vogliamo.

Altri messaggi tramite WhatsApp a 331, ve lo voglio ricordare, 240-78-78. Francesca da Palermo, che mi ha scritto: per mia madre il fidanzamento serio cominciava quando lui non veniva più solo a prendermi, ma cominciava a farsi vedere anche nelle giornate normali. Antonio da Firenze: la vera differenza per me è stata quando ho smesso di pensare soltanto al prossimo appuntamento e ho iniziato a pensare al domani. Poi c'è questa nostra cara amica che si chiama Maria Letizia da Lecce: a volte il fidanzamento ufficiale metteva ansia, ma aveva una bellezza che oggi sento meno, così ci ha scritto. Sono parole molto forti perché raccontano proprio un passaggio preciso, la trasformazione proprio del sentimento in una responsabilità condivisa. Continuate a scrivermi, perché questa sera davvero ogni vostro messaggio sta restituendo dignità e voce, se vogliamo, a un modo di amare che aveva meno fretta di sembrare leggero.

tra i tanti messaggi, questa mail di che mi ha scritto Marta da Modena, dice: ho capito tardi che fidanzarsi seriamente non significava perdere libertà, ma sentirmi riconosciuta da una persona che non mi trattava come qualcosa di provvisorio. Ecco, una frase molto bella, perché forse dice una cosa essenziale: il problema non è mai la serietà di un legame, il problema è quando la serietà arriva senza verità, per dovere o per paura, ma quando proprio nasce da una scelta sincera, da radici, da un posto, proprio da quella sensazione rara di non essere semplicemente presenti nella vita di qualcuno, ma di essere davvero considerati, voi cosa dite, importanti.

tra poco entreremo nell'ultima parte proprio qui su Romantica Radio e li proveremo proprio a capire se anche oggi in mezzo a relazioni più veloci magari sappiamo ancora riconoscere il momento in cui un sentimento merita di essere chiamato proprio per nome. E allora, se volete raccontarmi il vostro fidanzamento, magari una scena, una storia, ecco, che vi è rimasta nel cuore o dei bei ricordi, 331 240 78 78, potete anche scrivermi una mail a roberto@romanticaradio.it.

Abbiamo superato le 23, questa è l'ora in cui le case si fanno più silenziose, le strade più leggere, i pensieri magari più sinceri. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando proprio del fidanzamento, fidanzarsi seriamente, come magari si faceva un tempo, ma in fondo stiamo parlando anche del coraggio di smettere di proteggersi, no? Dietro l'ambiguità, perché qualche volta davvero il gesto più romantico non è dire ti amo, è dire ci sono, magari e resto. Magari vi è tornato in mente proprio un fidanzamento, una promessa, una mano stretta sotto un tavolo, un primo pranzo, un padre che faceva domande, una madre che osservava silenziosa. Ecco, fatemi sapere proprio così le vostre storie.

Alla fine forse fidanzarsi seriamente significava proprio questo, smettere di trattare l'altro così in modo magari superficiale, cominciare a riconoscerlo come parte importante della propria vita, non per abitudine, non per paura di restare soli, non per obbedire, ecco, ad un copione, ma per scelta. Le generazioni di prima forse caricavano questo passaggio magari con troppa solennità, però avevano anche una consapevolezza che oggi qualche volta rischiamo di perdere, il fatto che alcune storie meritino una forma di rispetto, magari visibile, meritano una presenza che non si limiti soltanto all'intuizione. Entusiasmo. Forse non dobbiamo tornare, ecco, ai modelli rigidi del passato, ma possiamo imparare qualcosa dalla loro serietà, possiamo ricordarci che il sentimento, quando vero, non ha paura, ecco, di assumersi una propria responsabilità. Adesso ci fermiamo un attimo, lasciamo che siano ancora le canzoni d'amore italiane a farci compagnia proprio con questi pensieri, con quella dolcezza che sa stare accanto alle promesse. È così, senza appesantirle.

Gli ultimi messaggi di questa notte che arrivano proprio con questa bellezza: c'è Joele da Roma, la cosa che mi manca di allora è che certe parole avevano un peso riconosciuto da tutti. Poi mi ha scritto Enrico da Foggia: oggi ci si dichiara più facilmente, ma si fa più fatica a dire davvero, da qui in poi ci sono io. E poi voglio salutare Federica, ecco, da Napoli: la serietà non toglie poesia all'amore, gli toglie soltanto un po' di paura. E diciamo che forse è questo il centro proprio della nostra serata. Non la nostalgia per le regole, ma proprio il desiderio di non trattare con leggerezza ciò che ci tocca davvero.

siamo arrivati al termine di questa serata. Forse ci rendiamo conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto di fidanzamenti, abbiamo parlato anche di coraggio, di quel coraggio di un tempo, no? Di quel momento in cui una storia smetteva di essere soltanto entusiasmo e diventava un qualcosa di serio. Magari vi è tornata in mente una persona, allora una promessa, una voce, uno sguardo. Ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che i sentimenti veri, ecco, non hanno bisogno di essere perfetti, hanno bisogno di essere presi magari sul serio. Alex Poli, tra poco, Romantica Night con le più belle poesie, narrazioni, lo sapete, capaci di arrivare dritte al cuore. Roberto Malvagio è davvero tutto, ci ritroveremo lunedì, lo sapete oramai, dalle 21 alle 24, proprio nella sera romantica.

0: ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantic Night. Siete pronti a sognare con me? Corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: blu.
1: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
2: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.